0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore, c'era e tu, dimmi si, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, è la gomma più, ma tu, perché tu...